suoi avversari pisaggi in zone domani. Mi sei persona, mo' erane. Mi sui niemi, ste cose niente, si mame, si erame. Sabe, ti ame, tak i tak, tak, tu sei un gatto con triame. Ci direi, mi sei stato smaccato, bratem, na, pucio, si